stalinienne. Quindi mi dice le mani le vede, ma poi ci vuole le mani mi dice. Stamlodi.